0: Sono Onda le da la hora. 21 horas, 9 minutos.
1: Sono Onda.
2: Es una historia.

0: Sono Onda le da la hora. 22 horas, 25 minutos.
1: Sono Onda 99.7 HD High Definition. El resto.